Tizedeki ci fajta zunka dieta. Išteni DJ Volta. Tu la maralmenta. E mi che se vi sa, mi starà vicino. Leva! Avicim le chiare. Ieri strom!

for a profi photoshop. A fine! Ne vado a casa te! Gazette! Gazette! Gazette! Gazette! Azaz! Jerik! A fine!